Adio Torino, in nomine Domini, Domine che saudio reazione meglio, Domino suo obispo, oriamo destro verso il transito creatura esista, presto legno, ed un antartium tuo, che il suo principio per Cristo dopo il nostro ame, benedicto di potente, Pater Spiritus Sancto, descende vos, morite sempre.